0: and so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! More! Come on! Sa tugtugan, umaariba!
0: Wake me up! Hey. More sa umaga! More sa umaga!